Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora un sacerdote dei vostri cenni.

un gran peso sulla testa. In quest'abito mi broglio. Se vi parla scusa onesta, che ai macan esser non voglio. E ringrazio il mio signore.

Calma, calma, signor, io resto, non ti voglio disgustar. Calma, calma, signor, io resto, non vi voglio disgustar, no. Calma, calma, signor, io resto, calma, signor, io resto, non vi